0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

c'erano naturalmente gli Chic con le Freak. Di questa canzone, tra le altre cose, spesso e volentieri ce ne siamo occupati anche come è venuta fuori, che fu una cosa molto curiosa, perché comunque vogliamo ripeterlo perché è un aneddoto simpatico. Sembra che praticamente i componenti Chic, Ben Edwards e Nile Rodgers ebbero dei problemi con lo studio 54 di New York quando andarono, e al ritorno erano quasi incavolati della brutta esperienza che avevano avuto, e chissà come gli venne in mente di prenderli in giro, questi frequentatori di questo famosissimo club di New York, e da lì venne fuori la canzone Le Freaks e Chic. Va bene, allora adesso con RMS Party siamo negli anni 70, abbiamo Black Light Orchestra, questa Dance, Dance, Dance.

Interessante la produzione, direi decisamente poco conosciuta. Beh, insomma, come sapete, noi spesso volentieri proponiamo delle chicche che ovviamente le alterniamo magari con qualcosa di molto più conosciuto. È caso di questa Lady, un po' particolare per la verità, e l'abbiamo vista neanche poi tanti anni fa in televisione reinterpretare questa canzone. Parliamo di Dendren Eli, anzi scusate, Eluan Kosi, che così non dice assolutamente niente, però se vi dico nome d'arte tutti se la ricorderanno, Didi Jackson. Lei, nata nel 1954, lavorò a fianco di Giorgio Moroder e Kate Forsey. Questo Kate Forsey, magari non tutti lo conoscono, era il batterista della band di Moroder, per intenderci, aveva fatto tantissime produzioni proprio con il grande Giorgio. E in particolare ci ascoltiamo dall'album Cosmic Curve, molto interessante questo album perché poi la prima traccia sono tutti brani di successo, cominciati da Automatic Lover, e con una soluzione senza continuati mix arriva anche questa famosissima Meet Your Man.

un successone quasi mondiale, direi, questo album, e in particolare questa Meteor Man, che abbiamo già avuto occasione di dirlo, curiosamente non fu mai stampata su 12 pollici nel 1978 quando uscì, e l'unica versione un po' lunga la possiamo trovare all'interno dell'album, che dura 4 minuti e 47 secondi. E a questo punto ancora grandi successi, addirittura con una versione un pochino allungata leggermente rispetto all'originale, che mi divertivo a rieditare parecchi anni fa, gli Earth, Wind & Fire con la loro September.

È quasi curioso che insomma alla fine degli anni 70 uscivano una marea di produzioni su 12 pollici, su disco mix, ma alcuni grandi successi, per qualche strana cosa, insomma, non sono mai stati proposti in standard version. È il caso di Meteor Man, come avevamo già detto, che esistono innumerevoli versioni a 7 pollici, 45 giri, ma per ascoltare la versione a disco mix, peraltro remissata e neanche troppo bene, bisogna aspettare il 1997 addirittura. E lo stesso vale poi per gli Earth, Wind and Fire con September, che originariamente non fu proposta la versione lunga su 12 pollici, e bisognerà aspettare l'anno 2000 quando gli Earth, Wind and Fire proporranno una versione house, anzi 1998 se non sbaglio, quando riproporranno una versione house di questo grande successo. Adesso noi si prosegue con qualcosa di decisamente meno conosciuto, addirittura un gruppo che si faceva chiamare, senti là, i Bambù o qualcosa di questo genere. In questo caso ci ascoltiamo questo disco mix dal titolo I'd Wanna Lost.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

omaggio alla musica funky del 1980 in questa puntata con voi Roberto Dintorni. Ci siamo ascoltati un brano che funzionava molto bene anche da noi nelle nostre discoteche, per Lenny Williams. Questa canzone prende il titolo di Missing With My Mind, e con questo cantante, lui nato nel 1945, e una buona produzione al suo attivo tra il 1974, data d'inizio, e addirittura l'ultimo CD realizzato nel 2012, quindi lui infatti ancora va avanti alla grande, e anche noi andiamo avanti alla grande con i Machine.

Eccoli i Machine, che furono molto bravi a passare da un genere decisamente super disco fine anni 70, 1979, con Their Butt for the Grace of God, senti là, è quasi uno scioglilingua, e passare naturalmente a un funky decisamente molto potente grazie a questa You Learned Your Lesson, per quanto riguarda l'album pubblicato nel 1980 dal titolo Moving On. E allora a questo punto si prosegue dopo questo gruppo che comunque per un piccolo periodo ebbe un grosso successo, poi loro addirittura fecero delle collaborazioni, questi Machine, con Key Creole, il famoso Coconut, non so se ve li ricordate. Dicevo, andiamo avanti con qualcosa di molto meno conosciuto, Icy Bell. Questa canzone prende il titolo Night in Music Land.

artista praticamente sconosciuto, questo Icy Bell, questa unica produzione del 1980, poi lui non fece altro. Oltretutto abbiamo proposto un lato B, ma d'altra parte spesso volentieri anche DJ molto famosi qui in Toscana promuovevano canzoni come queste, quindi magari utilizzando dei lati B invece che lati A. E allora adesso andiamo avanti perché abbiamo ancora delle produzioni degne di nota, comunque brani che anche da noi funzionavano, almeno in alcune discoteche. Ci riferiamo naturalmente ai Northern featuring Michelle Wallace, questa è Happy Days.

Un bel sound per Emergency Records, questa etichetta discografica americana che aveva regalato veramente tanti successi in quel periodo tra il 1980 e il 1981 in tema di musica funky e dintorni. Questa era una formazione North End a cura di Arthur Baker, addirittura famosissimo DJ che poi si occupò di tantissimi remix negli anni 80, Russell Presto e Tony Carbone. A questo punto un gruppo molto famoso e conosciuto soprattutto agli inizi degli anni 80. Ci stiamo riferendo ai One Way e in questo caso la canzone prende il titolo di Pop It.

Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Stai ascoltando Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: Summer Nerve.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
3: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:32.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, in A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sempre in A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Prato Ovest e Pistoia nella carreggiata in direzione di Pisa. E arriviamo alla Fipilì, dove troviamo code verso Firenze tra Empoli Est e Montelupo e tra Ginestra e Firenze Viadotto all'Indiano. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

feelings again. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8:31.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante, N11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sempre in A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Prato Ovest e Pistoia nella carreggiata in direzione di Pisa. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo code verso Firenze tra Empoli Est e Montelupo e tra Ginestra e Firenze vedotta all'Indiano. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Dove la differenza è nella selezione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Sempre in A1 coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili per veicolo fermo in avaria al chilometro 19,23 km di coda con tendenza all'aumento tra Empoli e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Troviamo inoltre code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze vedute all'Indiano, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per intervento del personale sanitario, il treno 18503 via Reggio Firenze è fermo a Firenze. Riferiti ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da

0: si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:39.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, buongiorno in musica, il programma di 60 minuti anche oggi dedicato alle cover. Continuiamo quindi il nostro viaggio e proponiamo anche quest'oggi nel corso del Buongiorno in musica il confronto, cioè manderemo in onda sia la canzone originale che la cover. Quale sarà piaciuta di più? Quale avrà avuto più successo? Il tutto dipende naturalmente dall'arrangiamento, dalla versione, dal cantante, dal gruppo, insomma i fattori sono tanti e dipende anche dai gusti di chi lo ascolta. E allora cominciamo con la prima canzone in scaletta, The Notations, un gruppo vocale soul di Chicago formatosi alla fine degli anni 60. Nel 1975 incisero un brano intitolato It's Alright This Feeling. Ebbene, dopo appena 12 mesi un gruppo musicale canadese ha pensato bene di riproporre la stessa canzone. E allora ascoltiamole, mettiamole a confronto, prima i Notations e poi la cover.

sinceramente avrebbero potuto anche evitare, perché a me sembra simile, spiccicata, beh proprio spiccicata no, però insomma tanta differenza fra l'originale e la cover non l'ho sentita, almeno le mie orecchie non hanno percepito questa differenza. Era It's Alright This Feeling dei Notations prima e dei Crack of Dawn dopo. Ma andiamo avanti con una canzone di un cantante, compositore, produttore, chitarrista olandese, il nome è René Schumann, diventato famoso grazie ad una sua esibizione durante uno show dove proponeva dei brani di Elvis Presley, e roccheggiante anche la sua canzone che tra poco ascolteremo, un brano intitolato Rhythm of My Heart, 1986, riproposta poi nel 1991 dalla voce graffiante di Rod Stewart.

0: Quale piace di più, la versione alla Elvis Presley? Beh, ce l'hai messa proprio tutta, per imitarlo, insomma, l'accento, la tonalità, il ritmo anni 50 della prima versione, quella originale di René Schumann, Rhythm of My Heart, riproposta dopo qualche anno da Rod Stewart. Dipende dai gusti, o l'una o l'altra, oppure entrambe, perché no?
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Torniamo a noi con le nostre cover e voglio dire una cosa, che per scrivere una canzone i parolieri, i compositori si avvalgono di storie vere, più o meno di esperienze personali. Alcuni brani delle volte raccontano una bella storia, altri invece sono solo orecchiabili e di contenuto zero. E tutto questo per dire cosa? Per introdurre la prossima canzone. Nata da una serie di avvenimenti, intanto parliamo del 1680, vado indietro nel tempo, quando il compositore tedesco Pachelbel compose il canone in re maggiore. Dopo due secoli, negli Stati Uniti, il direttore del New York Tribune, per esortare i giovani a viaggiare verso Occidente, se ne uscì con una frase: vai a ovest, giovane uomo. Ma cosa ci combina tutto questo discorso con la prossima canzone? Ebbene, è servita a qualcuno per comporre Go West, e parlo dei Village People. Il loro più grande successo, che prendeva appunto liberamente spunto dalla melodia del canone di Pachelbel, ma non solo, rielaborava anche l'esortazione del direttore, modificandone naturalmente il significato, perché si riferirono a San Francisco come utopia gay liberale, e questo nel 1979. Ma nel 1993, notando la somiglianza della melodia della canzone con l'inno nazionale sovietico, i Pet Shop Boys scrissero il testo della canzone, incisero una versione di Go West facendo riferimento alla caduta dell'Unione Sovietica.

sia il testo che l'arrangiamento sono diversi. E va bene, la versione quella dei Village People era una versione più da discoteca anni 70, e poi nel 90 la proposta dei Pet Shop Boys. La prossima canzone è del 1969 di un gruppo gallese che incisero una canzone intitolata Without You. Ebbene, dopo 3 anni, Harry Nilsson, un cantante statunitense, ne fece una cover. Esiste anche una versione in lingua italiana del 1974 di un gruppo siciliano, si chiamavano I Gens e il titolo era Perché. Ma perché non le ascoltiamo tutte e 3? Vai!

Sì, un azzardo, mandandole in onda tutte e tre, però non in senso cronologico, no, perché prima abbiamo ascoltato un assaggino dei Badfinger, poi quella dei Gens, che sarebbe stata l'ultima, e poi quella, la versione che a me piace di più, quella che preferisco, di Harry Nilsson, Without You. Per quanto riguarda le versioni italiane di canzoni straniere, prevalentemente di lingua inglese naturalmente, perché non mi risulta ci siano canzoni in polacco, in russo o in altre lingue particolari tradotte in italiano, perdono tantissimo perché ci sono problemi di adattare il testo dall'inglese oppure dalla lingua originale a quella italiana. Insomma, i problemi sono tanti e quindi delle volte, anche se l'arrangiamento è buono, magari non rende come testo. Ma lasciamo perdere questo discorso e andiamo avanti invece con la prossima canzone di un gruppo giamaicano formatosi a Kingston. Sono i Melodians. Io non so se qualcuno ha mai sentito parlare di questo gruppo, personalmente è la prima volta, però facendo delle ricerche per quanto riguarda le cover sono incappata in questo nome Melodians e ho trovato un grande successo dei Bonnie M degli anni 70, Rivers of Babylon. Quindi non era farina del loro sacco, no, era farina del sacco di questo gruppo giamaicano, per cui ascoltiamo entrambe le versioni, prima i Melodians e poi i Bonnie M.

0: Non vado pazza per il genere reggae, e questo era proprio così, era la versione originale di Rivers of Babylon di questo gruppo nato a Kingston, però personalmente allora a questo punto preferisco la versione dei Boney M. Una brevissima, ne vale la pena secondo me, spiegazione di questo brano intitolato Rivers of Babylon, che praticamente ha utilizzato un testo biblico come base adattandolo ad un movimento rastafariano, perché hanno interpretato all'epoca Babilonia come metafora del colonialismo e dell'oppressione occidentale. Mi fermo qui, se qualcuno vuole approfondire basta andare su internet e cercare Melodians Rivers of Babylon significato e avrà tutte le risposte alle domande. Io invece ricordo che siete all'ascolto di Radio Studio X, sta andando in onda il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia Sabrina, che è ancora alle prese, perché parlo in terza persona, sono ancora alle prese con le cover, quindi canzoni originali e canzoni invece riadattate. Un brevissimo consiglio e poi riprendiamo il nostro programma.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Riposiamoci di nuovo la mente, stavolta con una canzone intitolata Groovy Kind of Love, che qualcuno conoscerà nella versione di Phil Collins del 1988, ma la versione originale del 1965 e fu cantata da un duo musicale femminile, si chiamavano Diane e Anita. La canzone però era basata su una melodia di Muzio Clementi. A questo punto qualcuno dirà: ma chi è Muzio Clementi? È stato un compositore, pianista, editore e costruttore di pianoforti, nato nel 1752. Lui compose il rondò in sol maggiore, sonatina numero 5, opera 36, ed è su questa base che è stata incisa A Groovy Kind of Love. E se qualcuno è scettico, ecco un assaggino del rondò. Ecco che si scoprono gli altarini dei compositori che si avvalgono di musiche dei secoli passati, però grazie a internet si fanno queste ricerche molto interessanti. Però a questo punto io direi di ascoltare Anita e Diane e poi la versione di Phil Collins e Groovy Kind of Love.

tre versioni completamente diverse. L'originale era un rondò che poi è stato modificato con musica anni 60 50 60, da quel duo femminile formato da Diane e Anita, e poi Phil Collins, che hanno fatto una versione direi abbastanza lenta, molto lenta. Chissà se Muzio Clementi sarebbe stato contento di queste versioni, si sarà forse rivoltato nella tomba, non lo sapremo mai. E allora noi andiamo avanti con il Buongiorno in Musica da Radio Studio X, e però cambiamo un ritmo anni 90, con una canzone di Jennifer Lopez, seconda versione, ma l'originale invece la da Third Party, 1997-1999, Waiting for Tonight.

Trova la differenza. Non lo so, a me sembravano uguali, a parte la voce, vabbè, di Jennifer Lopez, un pochino più squillante, però come arrangiamento mi sembrava uguale. Era Waiting for Tonight, anni 90. E probabilmente la Jennifer aveva pensato, dai, questa canzone ha avuto un grande successo, perché darmi da fare a comporne un'altra, a farne scrivere un'altra? Prendiamo questa, la canto io e vedrai che va alla grande. Ma è chiaro che questo pensiero non è appannaggio di Jennifer Lopez, lo hanno fatto in passato altri cantanti e altri gruppi, lo faranno anche in futuro altri cantanti e altri gruppi, di prendere le cose degli altri e riadattarle. Ma stiamo parlando di cover, appunto, in questo programma quest'oggi dal Radio Studio X. Ascoltiamo sia l'originale che il riadattamento. A qualcuno può piacere l'uno o l'altro, come ho detto prima, oppure entrambe le versioni, oppure nessuna delle due. Per la prossima canzone dobbiamo fare riferimento a un film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman e John Travolta. Beh, c'è una scena che lei balla da sola, poi arriva anche John Travolta, naturalmente, se non ricordo male, in questo film, e balla sulle note di una canzone intitolata Girl, You'll Be a Woman Soon. Anche questa canzone ha un passato, è del 1967, quella originale, cantata da Neil Diamond e riproposta successivamente dalla band di Chicago, Urge Overkill.

anni 60, torniamo, anzi rimaniamo negli anni 60, perché anche quella di Neil Diamond era di quel decennio. Alcune sono canzoni abbastanza impegnate, altre più leggere, come la prossima intitolata The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss. Questo è il secondo titolo, il titolo tra parentesi. 1963 Mary Clayton, poi è stata riproposta da Betty Everett fino a Cher. Non so se fra Betty Everett e Cher c'è stato qualcun altro, comunque ascoltiamole, sia quella degli anni 60 che quella degli anni 90. Shoop, shoop.

cantata in francese da Michel Polnareff, poi tradotta in italiano da Herbert Pagani e cantata sempre da Michel Polnareff. Sto parlando della canzone La bambolina che fa no no no, o una bambolina, insomma, lei fa no no no, e nel 1983 la ripropone chi? Ivan Cattaneo.

Ce ne sono tantissime di canzoni degli anni 60 che sono state riproposte, ma non solo nel decennio successivo, anche dopo qualche decennio. Adesso andiamo avanti sempre con una canzone degli anni 60 e più esattamente del 1967 di Billy Joe Royal dal titolo Hush, riproposta nel 68 dai Deep Purple e poi in versione discoteca dai Santa Esmeralda 1977. Non mandiamo in onda i Deep Purple, ma mandiamo in onda l'originale, quella di Billy Joe Royale, e poi la versione di Santa Esmeralda.

Hush, Silenzio, era una canzone degli anni 60 riproposta poi negli anni 70 appunto dagli Esmeralda, Santa Esmeralda. Tornando al discorso di prima, quando parlavo dei compositori che si sono avvalsi di musiche classiche per elaborare nuove canzoni, nuove per modo di dire fra virgolette, per riadattare alcuni brani, ecco che andiamo avanti appunto con una di queste. Vediamo un attimino, Walter Murphy, qualcuno se lo ricorderà perché una canzone, anzi un brano strumentale, cioè la quinta di Beethoven, è stata inserita nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera, ma lui fece un 33 giri intitolato appunto The Fifth of Beethoven, e fra queste c'era anche un brano di Tchaikovsky, e più esattamente il concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 23, e noi ascoltiamo nella versione di Walter Murphy, cioè entrambe, un pezzettino, un assaggino di un concerto vero e proprio, e poi la versione del 1976 intitolata Russian Dressing.

Classic in pop, certe volte non è una brutta idea, anche perché fa avvicinare magari delle persone alle quali questa musica classica, vera musica classica, non piace, però possono invece godere di queste versioni. E a proposito di versioni classic in pop, proprio definite così perché c'è stato un gruppo musicale qualche anno fa olandese che si chiamavano gli Exception, che avevano registrato proprio un album dedicato principalmente a questi brani classici, e il titolo di questo album era Classic in Pop. Quindi anch'io mi sono appropriata di qualcosa che non era farina del mio sacco, questa definizione. E allora concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi con un altro pezzo classico, e più esattamente l'Inno alla Gioia, che è Ludwig van Beethoven, nel lontano 1785, inserì nel quarto movimento della sua nona sinfonia per trasmettere un messaggio universale di fratellanza, pace e libertà fra tutti gli uomini. Ebbene, dopo 185 anni, nel 1970, un compositore spagnolo che si chiama Miguel Ríos ne propose una versione pop. Ascoltiamo quindi questa versione dal titolo A Song of Joy, l'Inno alla Gioia.

0: E con questo bel finale trionfante siamo giunti al momento dei saluti da Radio Studio X. Abbiamo ascoltato per 60 minuti cover e anche brani originali, perché è questo che è andato in onda quest'oggi, e spero vi siate divertiti a scoprire gli altarini. Con questo concludo e auguro a tutti una buona giornata. Naturalmente grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione dal nostro sito, continuate a seguirci e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze Improneta e bivio con la 11, per traffico tra Calenzano e via 1 variante, il tutto in direzione nord. In A11 permangono code, priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. Ci spostiamo in Fipilì verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Vedotta all'Indiano, trovi inoltre coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa e coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SCC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario da questa settimana, su volontà di Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti. Libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. in libreria da Garzanti.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Al momento troviamo in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada tra Interporto Toscano Est e Bivio SGC Fipili a 12 Colle Salvetti per chi viaggia verso Firenze. Possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi e su volontà di Regione Toscana. Da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzano.
6: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
7: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
6: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Al momento troviamo in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. Siamo al traffico ferroviario per circolazione perturbata nel nodo di Firenze. Il treno 18-490 Firenze-Pisa sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. È coinvolto anche il treno 18-666 Firenze-Pistoia, in viaggio con 17 minuti di ritardo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social, sulla app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Ricordiamo inoltre che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Sono interessati abbonamenti settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli anche in questo caso sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e bocca al lupo, ciao.
0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Arianna, la ballerina, 100% adrenalina, è un continuo movimento, una passione che cresce dentro. Sono Marianna, la ballerina, tutti mi chiamano la bambolina, quando io ballo faccio morire.

la ballerina, 100% adrenalina, è un continuo movimento, una passione che cresce dentro. Sono Marianna, la ballerina, tutti mi chiamano la bambolina. Quando io ballo faccio morire la gente in pista.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo, tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao!
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo, tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
17: Radio Studio X.
18: Dai ritmo ai

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it in the mix.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Raffali, the king of the dance.
2: Che gusto c'è a vivere, se non puoi sentirti vivo?
3: Ne resterà soltanto uno.
4: Vi piace il sound di Radio Studio X? Contattaci per organizzare serate ed eventi con i nostri DJ. Tutta la musica disco dance degli anni 70, 80, 90, fino ai giorni nostri. Possibilità di dirette, radio interviste e promozione. Info line 338-777-8060. Radio Studio X, la radio per chi ama la dance.
5: In console, DJ Raffalli, the king of the dance.

0: Mega Mix.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, Cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, because I can do it.

0: A Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce, tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti, in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Atlantis.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Con il patrocino del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
3: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.

Benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Si comincia con Stargard, Running from the Law. Cominciamo alla grande il Master Sound con

La versione remix di un pezzo originale del 1973 dei Titanic, Macumba. Adesso c'è un nuovo remix firmato Alex Cardo e Alec Del Fabbro, ovvero Gommeno DJ, che in poche parole erano i due ballerini del DJ Full Time. Alex Cardo, welcome into the Master Sound.

questa è Radio Studio X. La musica più bella. 70, 80, 90. Metti il segno.

sicuramente molti ricorderanno questo bellissimo pezzo. Come bellissimo è questo qua, Didi Wild.

suonatori un po' sballati, ai disc jockey come me, a tutti gli innamorati, è dedicato il mondo di Radio Studio X, la musica più bella.

è il pezzo che conclude il Master Sound di oggi. Siamo nella Italo Disco di quella vera. Dolce vita, dolce vita. Sempre Rock and Clown Remixer.

0: Ok amici, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, un po' meno funky, un po' più italo disco, l'importante è che sia la musica più bella. 70 80 90 solo su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao.
1: Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Yeah.

0: Radio Studio X sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
5: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezio.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento, connettiti!

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
19: This is the story of my baker, the meanest cat from

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
15: Stai ascoltando Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.